Aveva 4 ore e 55 minuti sui microfoni all'Occhio Ottimiano di Olinda Moreira. Mestrante con Harry Eliseo Salachini. Hia no wedi, non te pago tamalani. O calani hia non paga hi hava. Morecele o aggiutene alla Muriana Radio hi hava. Muhirere Muriana Radio Mosambique. Le lonta muniya mahigutene. Olovava. Lar hana walaru. Olovava. Alani morecele.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.